romano mi dice vai con popolo lì in casa e poi le mo la mamma di terra se la mamma mi sta via con la casa mi di nano la lì la mi nai la che da un gnagna ne un gnagna ne un

0: Adimba wa kaje chogo ke kamadangi.
1: Aya korna ni puri minenge.
0: Mahe mono kazu age kidi hai kolho.
1: Aya korna ni puri minenge.
0: Hano no re kazu age kidi hai kolho.
1: Aya korna ni puri minenge.
0: Kun su kazu age kidi hai kolho.
1: Aya korna ni puri minenge.
0: Kaji kolo aya kazi chara furangi.
1: Aya korna ni puri minenge.
0: Gere jani ko kazi chara furangi.
1: Aya korna ni puri minenge.
0: Kolo koro no ko kazi da sandangi.
1: Aya korna ni puri minenge.
0: Tokara no ko kazi ni kazira.